You are the one. Aha. Aha. Avete visto che MC Jack con Sister Jane, eh? Move It Up and Down, che mais? Right Said Freddy, Don't Talk, Just Kiss. Guilherme Arantes, As Loucas Horas.